entra nel mondo di Radio Valbelluna. Un'emozione per sempre e ovunque. Visita il nostro nuovo sito radiovalbelluna.it per conoscere tutte le novità, le rubriche, le notizie locali, nazionali e le curiosità dal mondo.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla

così da donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,

entra nella famiglia di Radio Valvelluna. WhatsApp 338 120 18 18. Scrivi per richieste musicali e partecipa alle nostre rubriche. Ti aspettiamo.

A presto per giocare ancora con le emozioni. La tua radio, il tuo relax. Radio Valbelluna.

0: a presto per giocare ancora con le emozioni.
1: Naturalmente buono, come un tempo. Prova il gusto genuino del gelato artigianale fatto in casa di Latteria di Roverbasso, in via Feltri a Sedico. Vendita diretta di formaggi e non solo.
2: Soluzioni originali per ristrutturare il tuo bagno?
3: Abimat Repro a Fonzaso e a Cincinnati a Gordino. Il tuo bagno premium chiavi in mano in soli 15 giorni. Scopri di più su reprointeriors.it.
4: Radio Valvellina ti emoziona
5: e ti informa.

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

0: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci con un'emozione per sempre. Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
1: Crema di caponata o salsa di fichi?
0: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
2: La Piadineria.
1: La più buona perché è mia.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
4: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Seresto allaccia la libertà!
6: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
7: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
12: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
13: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
12: Prevedo che a comprarli provvedo.
13: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
15: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
16: Radio Valbelluna.

0: casa.
1: Radio Valbelluna.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: De Cecco a 79 centesimi.
1: X, fatti furbo, vieni Quix.
2: Da Panciera Arreda potrete acquistare una cucina della Veneta Cucina in 24 mesi senza interessi e spese di avvio pratica. Panciera Arreda e Abelluno, in via Vittorio Veneto 111.
3: Pronti? Estate! Via! Con Olfit un'estate fresca in movimento.
4: Fino al 20 giugno per i nuovi iscritti, 3 mesi estivi a soli 99 euro.
3: Corsi e allenamenti senza interruzioni, in ambienti climatizzati, 7 giorni su 7.
4: Palestre Olfit, tutta l'estate a soli 99 euro. Nelle sedi di Belluno, Sedico e Trichiana.
3: Scopri di più su olfit.it.
5: Estate ad Innsbruck, il luogo perfetto per vivere all'aria aperta. Escursioni tra panorami spettacolari, tuffi nei laghi di montagna e un calendario ricco di eventi per serate indimenticabili tra cultura, gusto e divertimento. Innsbruck, viva città urbana, quiete alpina, una destinazione, due mondi.
6: Raggiungi comodamente Innsbruck con i treni di Beobebe e Railjet. Ragazzi gratuiti fino a 14 anni.
7: Ne facciamo di tutti i colori, noi di Tinteggiature A Priori.
8: Umidità, muffa, facciate, cappotti da ripristinare? Affidati a Tinteggiature A Priori, gli specialisti nei trattamenti e verniciature su misura.
7: Tutto a regola d'arte, con relazione tecnica dedicata.
8: Soluzioni durature anche per legno, tetti e ringhiere. Cercaci su tinteggiatureapriori.it e sui social.
9: Madonne e messeri, dame e cavalieri, è tornato il tempo di rivivere antiche emozioni.
10: Palio di Noale, 19, 20, 20.

0: Palio Tempesta vi invita al Palio di Noale 19, 20, 21 giugno. Info su palionoale.it.
1: A noi piace mantenere le promesse.
2: Per questo dal 1948 portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
1: Goppion Caffè. Bevilo buono.
3: Atterra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it.
4: Corri da Ingrosso Tarantola. Sono arrivati i nuovi zaini e astucci 7 Invicta per la scuola, scontati del 50% e sconti dal 50 al 60% su tutto. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
5: C'è aria di cambiamento.
6: Da Rinnova Casa ti diamo 5 ottimi motivi per sostituire i tuoi vecchi serramenti. Ora con 5 imperdibili vantaggi, tra cui terzo vetro gratis, 50% di sconto su guscio esterno in alluminio, pack sicurezza per portoni d'ingresso.
5: Da Rinnova Casa Internorm a Belluno.
6: Scopri di più su rinnovacasa.com.
7: C'è una Mercedes che negli ultimi anni è entrata nella vita di moltissime persone. È la Mercedes-Benz GLA, il SUV compatto Mercedes più desiderato da chi cerca stile, spazio e comfort.
8: E a giugno è più vicina di quanto immagini. Da Carraro Concessionaria ti aspetta una straordinaria selezione di Mercedes-Benz GLA usate e seminuove con tasso finanziario agevolato, garanzia Carraro 24 mesi e passaggio di proprietà incluso. Gruppo Carraro.
9: Soluzioni originali per ristrutturare il tuo bagno?
10: Abimat Repro a Fonzaso e a Cincinnighe a Gordino. Il tuo bagno premium chiavi in mano in soli 15 giorni. Scopri di più su reprointeriors.it.
11: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
12: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
11: E te lo dice Antonino.
13: Ortodonzia estetica. Per la tua salute dentale, clinica odontoiatrica Dottor Tolotti. A Mel, presso il centro commerciale.
14: Dottor Alessandro Tolotti, iscrizione albo odontoiatri, provincia di Belluno, numero 247. Autorizzazione sanitaria 0206872 del 9525.
15: All'emisfero scegli Selex e risparmi 5 euro.
16: Fino al 24 giugno, ogni

0: Sono le 8:02.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Stati Uniti, Iran, l'accordo per il cessate il fuoco c'è, confermano le parti in causa. La firma venerdì in Svizzera, ma non mancano le incognite. Sentiamo subito da Laura Supino.
2: USA-Iran, l'accordo per porre fine alla guerra nel Golfo stavolta pare davvero raggiunto, lo annuncia Trump, lo conferma Shehbaz Sharif, il primo ministro del Pakistan che ha guidato i negoziati, lo conferma Teheran. Si tratta in realtà di un memorandum che aprirà la strada ai negoziati veri e propri. Venerdì 19 giugno la firma a Ginevra, firma per ora solo digitale. Sui contenuti del piano, tuttavia, le versioni ancora una volta divergono. Trionfalistici i toni di Trump, che puntava a raggiungere l'intesa proprio per il suo compleanno. Uno dei punti controversi riguarda Hormuz. Da venerdì riaprirà lo stretto e il petrolio tornerà a fluire liberamente, ha detto il presidente USA. Gli altri punti controversi sono quelli del programma iraniano di arricchimento dell'uranio e dei beni congelati. Tratteremo sul resto solo dopo lo sblocco dei beni, trapela da Teheran, mentre Trump avverte sul nucleare. Accordo completo entro 60 giorni o la guerra riprenderà. Ma c'è anche un altro nodo che rischia di far saltare di nuovo la tregua, la guerra di Israele nel Libano del Sud, al centro di un duro scontro tra Trump e Netanyahu dopo il bombardamento di Beirut.
1: E l'annuncio dell'accordo ha fatto subito crollare i prezzi del petrolio. Il WTI perde il 4,8% e scende intorno agli $80 al barile. Ma intanto in Ucraina il fuoco incrociato non si ferma. Nuovo massiccio attacco missilistico russo su Kiev e altre città del paese. 5 morti a Kharkiv, 18 feriti nella capitale. Un rogo ha coinvolto anche il famoso complesso del monastero delle grotte. Di contro almeno 3 persone sono morte e 3 ferite, tra cui un bambino di un anno, in un attacco di droni ucraini sulla città russa di Tula. Formula 1, Lewis Hamilton trionfa a Barcellona, vince il suo primo Gran Premio con la Ferrari e accorcia le distanze dal leader iridato Antonelli, fermato da un problema tecnico, ritirato anche Leclerc con l'altra rossa. Il servizio di Gerardo De Vivo.
3: Sulla stessa pista dove 30 anni fa Michael Schumacher centrò il primo successo col cavallino, Lewis Hamilton centra la sua prima vittoria dopo 31 gare al volante della Ferrari. Coincidenze sì, ma da brividi, quelli che il popolo della rossa riprova dopo un digiuno di 34 Gran Premi, digiuno che per il 7 volte campione del mondo durava dall'estate 2024. Numeri e date che raccontano una festa Ferrari al Mommelo, al termine di una corsa vinta prima con la strategia, programmato un pit stop più dei rivali, poi con un pizzico di fortuna per la virtual safety car gentilmente offerta dallo stop in pista di Alonso, arrivata al momento giusto per l'inglese che comunque viaggiava a un ritmo altissimo. Secondo Russell su Mercedes, che in pista aveva perso il duello col compagno di scuderia e leader iridato Antonelli, fermato poi da un guaio tecnico. Stessa causa per il ritiro di Leclerc con l'altra Ferrari, completa un podio tutto britannico Norris su McLaren. Nella classifica piloti Hamilton resta a secondo e accorcia a meno 41 da Antonelli. Si torna in pista tra 15 giorni in Austria.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
5: Radio Valvelluna, dove le emozioni prendono vita.

0: Un'emozione per sempre. L'emozione non si ferma mai.
1: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAM 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
2: Vieni a scoprire nuova Opel Corsa a 13.450 euro presso i concessionari Opel del Veneto.
3: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
4: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
3: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
5: Quest'estate cambia ritmo! Dal 13 giugno Schilagorai ti aspetta al Passo Broconi in Trentino. Troverai cucina di montagna allo Chalet Heidi, e-bike, trekking, area bimbi, orto botanico e tanto relax. Respira aria pura, rallenta i pensieri, goditi la natura. Schilagorai, tutta un'altra estate. Info su schilagorai.it.
6: Entra da Sirene Blu e lasciati travolgere da un'onda di risparmio.
7: Fino al 28 giugno in tutti i negozi Sirene Blu, tantissimi prodotti per la cura di casa e persona a prezzi travolgenti.
6: Neutro Roberts bagno doccia 450 ml, 1,49 €. Regina di cuori carta cucina 3 rotoli, 1,99 €.
8: Sirene Blu, tu di più.
9: Ortodonzia estetica. Per la tua salute dentale, clinica odontoiatrica Dottor Tolotti. A Mel, presso il centro commerciale.
10: Dottor Alessandro Tolotti, iscrizione albo odontoiatri, provincia di Belluno, numero 247. Autorizzazione sanitaria 0206872 del 9525.
11: Ingrosso Tarantola. Sconti sui nuovi zaini e astucci 7 in Invicta Stock e sotto costo. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
12: Life Class Hotel & Spa Porto Rose. Due spiagge private, anche con wellness e massaggi, mare cristallino, piscine, hotel a 4 e 5 stelle.
13: Ristoranti con la migliore cucina mediterranea, programmi e intrattenimento per tutte le generazioni. Prenotate ora la vostra vacanza di classe, mezza pensione a partire da soli 105 euro a persona.
12: Vi aspettiamo ai Life Class Hotel & Spa Porto Rose, sulla costa slovena, www.lifeclass.net. L'estate inizia da noi.
14: I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro.
15: Concessionaria Borrauto Renault e Dacia, a Montebelluna e Conegliano e su borrauto.it.
16: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi. E in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
17: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip.
18: Suzuki Swift Hybrid, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
17: Info su suzuki.it.
19: Manzotti Automobili, la tua concessionaria Suzuki a Limena, Cittadella, Este, Ponte nelle Alpi e Castelfranco Veneto. manzottiautomobili.it.
20: All'emisfero scegli Selex e risparmi 5 euro.
21: Fino al 24 giugno ogni

0: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
1: Hai un'impresa edile? Pensi alla tua sicurezza e sei stanco di faticare con rampe di alluminio?
2: E allora, acquista un cassone scarrabile, perché costa meno di quello che pensi. Ti serve uno scarrabile? Contatta Aurora.
1: Scarrabili Aurora. Può essere cisterna, pianale, casse con gru edile o ragno e ti permette di fare mille cose e risolverti mille problemi.
2: Scarrabili Aurora. Imitati da molti, eguagliati da nessuno.
1: A San Pietro in Gù, sul web e social.
3: Sentirsi a casa, Radio Valbelluna.
4: Lo schiavventure sentimentali, nati in un angolo della città.

ascolta Radio Valbelluna direttamente dal tuo smartphone o tablet. Cerca l'icona dedicata su App Store o Google Play Store e scarica l'app. In pochi istanti potrai portarci con te, ovunque tu vada. L'app renderà la tua esperienza d'ascolto ancora più emozionante e coinvolgente. Scarica subito l'app di Radio Valbelluna e vivi un'emozione che durerà per sempre.

0: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci con un'emozione per sempre.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
6: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20€ a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
8: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: E te lo dice Antonino.
10: Ogni giorno con te, Radio Valbelluna.

0: Bellunese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.
1: Ad Anta di Cadore prende forma il progetto di rilancio della baita comunale di Ciampo. L'edificio sarà trasformato in uno spazio multifunzionale dedicato alla socialità, alla cultura e alla valorizzazione del territorio. Il futuro salotto sul paesaggio offrirà servizi sostenibili come caffetteria, prodotti tipici, informazioni turistiche e noleggio di attrezzature outdoor. L'iniziativa, sostenuta da fondi europei e regionali, punta a creare un punto di riferimento per residenti e visitatori. L'amministrazione lancia inoltre un appello ai giovani del Comelico affinché partecipino alla gestione del nuovo spazio e contribuiscano alla sua crescita.
0: Bellunese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
1: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki. Anche 4x4 All Grip.
2: Suzuki Swift Hybrid. Anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro. Con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
1: Info su suzuki.it.
3: Manzotti Automobili. La tua concessionaria Suzuki a Limena, Cittadella, Este, Ponte nelle Alpi e Castelfranco Veneto. Manzottiautomobili.it.

0: Pedavena 60.
1: Casette in legno incomodo, kit di montaggio, oppure montate da noi chiavi in mano, scontate fino al 30%. Solo da Zambetor Legno la tua casetta in abete 240x240 in kit a soli 1890 euro. Scopri tutte le promo fino a meno 30% anche su gazebo, pergole e garage. Zambetor Legno, Viale Dolomiti 117 a Mas di Sedico e su zambetorlegno.it.
2: Estate ad Innsbruck, il luogo perfetto per vivere all'aria aperta. Escursioni tra panorami spettacolari, tuffi nei laghi di montagna e un calendario ricco di eventi per serate indimenticabili tra cultura, gusto e divertimento. Innsbruck, viva città urbana, quiete alpina, una destinazione, due mondi.
3: Raggiungi comodamente Innsbruck con i treni di Beobebe e Railjet. Ragazzi gratuiti fino a 14 anni.
4: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
5: Goppion Caffè, dal 1948, lavora solo i migliori caffè del mondo.
4: Goppion Caffè, bevilo buono.
6: Entra da Sirene Blu e lasciati travolgere da un'onda di risparmio.
7: Fino al 28 giugno in tutti i negozi Sirene Blu, tantissimi prodotti per la cura di casa e persona a prezzi travolgenti.
6: Neutro Roberts bagno doccia 450 ml, 1,49 €. Regina di cuori carta cucina 3 rotoli, 1,99 €.
8: Sirene Blu, tu di più.
9: Ortodonzia estetica. Per la tua salute dentale, clinica odontoiatrica Dottor Tolotti. A Mel, presso il centro commerciale.
10: Dottor Alessandro Tolotti, iscrizione albo odontoiatri, provincia di Belluno, numero 247. Autorizzazione sanitaria 0206-872 del 9525.
11: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
12: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
11: Zanotta, una casa da vivere.
13: All'emisfero scegli Selex e risparmi 5 euro.
14: Fino al 24 giugno, ogni 15.

0: giusto per scegliere Selex.
1: C'è una Mercedes che negli ultimi anni è entrata nella vita di moltissime persone. È la Mercedes-Benz GLA, il SUV compatto Mercedes più desiderato da chi cerca stile, spazio e comfort.
2: E a giugno è più vicina di quanto immagini. Da Carraro Concessionaria ti aspetta una straordinaria selezione di Mercedes-Benz GLA usate e seminuove con tasso finanziario agevolato, garanzia Carraro 24 mesi e passaggio di proprietà incluso. Gruppo Carraro.it.
3: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
4: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65. In pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti.
5: Concessionaria Borrauto Renault e Dacia a Montebelluna e Conegliano e su borrauto.it.
6: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
7: Radio Valbelluna, l'emozione infinita.
8: Sono le 11 in punto.
7: Radio Valbelluna, il modo migliore per sentirti aggiornato.
9: A metà strada tra mattina e pomeriggio ti aspetta Punto di Mezzo. Tra lavoro e casa c'è 1820. Due soste quotidiane con Loredana Forleo. Musica, informazione, il tuo bellunese. Su Radio Valbelluna. La tua radio, le tue storie, il tuo territorio. Dal lunedì al venerdì.

Buon lunedì, buon inizio settimana, eccoci di nuovo col nostro punto di mezzo, l'appuntamento di tutti i giorni da lunedì al venerdì su Radio Valvelluna dalle 11 alle 12 con me che sono Loredana Forleo. Buongiorno a tutti, mi auguro abbiate passato un buon fine settimana e che abbiate iniziato felicemente anche questo giorno. E a proposito di felicità, parliamo della Finlandia, perché continua ad essere questo paese tra i paesi più felici del mondo. E il benessere, secondo la cultura locale, nasce da semplici atteggiamenti quotidiani. I finlandesi invitano a non ostentare successi e felicità, evitando confronti che generano pressione e insoddisfazione. E un altro principio, secondo questo popolo, è avere aspettative realistiche, che non significa essere pessimisti, ma affrontare la vita con maggiore equilibrio e meno delusioni. Fondamentale è anche la responsabilità personale, perché la felicità viene vista, diciamo, come risultato di piccole scelte quotidiane e non della fortuna. E quindi questo approccio spinge le persone a concentrarsi su ciò che possono migliorare ogni giorno, invece di inseguire modelli che sono irraggiungibili. Infine accettano, insomma, che la vita abbia alti e bassi, i momenti difficili fanno parte del percorso e, proprio come dopo l'inverno arriva l'estate, anche le fasi più complicate sono destinate a passare. Questo è un modo di pensare semplice ma efficace, che sta attirando sempre più interesse anche fuori dai confini della Finlandia.

0: E questo era il Luca Bianco, David Bowie con Let's Dance. Adesso ragazzi una pausa, un po' di pubblicità, poi invece parleremo del cibo più apprezzato, il più semplice, più apprezzato nel mondo. Non vi svelo cos'è, ve lo racconto dopo.
1: Un'emozione per sempre.
2: L'emozione non si ferma mai.
3: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa e tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
4: Vieni a scoprire nuova Opel Corsa a 13.450 euro presso i concessionari Opel del Veneto.
5: Soluzioni originali per ristrutturare il tuo bagno?
6: Abimat Repro a Fonzaso e a Cincinnati a Gordino. Il tuo bagno premium chiavi in mano in soli 15 giorni. Scopri di più su reprointeriors.it.
7: Da Pancera Arreda potrete acquistare una cucina della Veneta Cucina in 24 mesi senza interessi e spese di avvio pratica. Pancera Arreda è a Belluno, in via Vittorio Veneto 111.
8: Ne facciamo di tutti i colori, noi di Tinteggiature A Priori.
9: Imbattibili nella qualità con soluzioni tecniche di verniciatura e trattamenti antimuffa più durature e convenienti.
8: 4,9, le migliori recensioni in provincia.
9: Cercaci su tinteggiatureapriori.it e sui social. Sopralluogo, consulenza e preventivi gratuiti.
10: Madonne e messeri, dame e cavalieri, è tornato il tempo di rivivere antiche emozioni.
11: Palio di Noale, 19, 20, 21.

0: Palio Tempesta vi invita al Palio di Noale, 19, 20, 21 giugno. Info su palionoale.it.
1: Quest'estate cambia ritmo. Dal 13 giugno Ski Lagorai ti aspetta al Passo Broconi in Trentino. Troverai cucina di montagna allo Chalet Heidi, e-bike, trekking, area bimbi, orto botanico e tanto relax. Respira aria pura, rallenta i pensieri, goditi la natura.

0: Rabex Lattina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Hai un'azienda e sei stanco di pagare il noleggio del cassone per rifiuti come nylon, carta, legna?
3: E allora, acquista un cassone scarrabile, perché costa meno di quello che pensi. Ti serve uno scarrabile? Contatta Aurora.
2: Scarrabili Aurora. Può essere cisterna, pianale, casse con gru edile o ragno e ti permette di fare mille cose e risolverti mille problemi.
3: Scarrabili Aurora. Imitati da molti, eguagliati da nessuno.
2: A San Pietro in Gù, sul web e social.
4: C'è aria di cambiamento.
5: Da Rinnova Casa ti diamo 5 ottimi motivi per sostituire i tuoi vecchi serramenti. Ora con 5 imperdibili vantaggi, tra cui terzo vetro gratis, 50% di sconto su guscio esterno in alluminio, pack sicurezza per portoni d'ingresso.
6: Da Rinnova Casa Internorm a Belluno.
5: Scopri di più su rinnovacasa.com.
7: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno scegli il SUV Peugeot 2008. Da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,59%. Anticipo 6.138 euro, rata finale 13.741 euro, fino al 30 giugno.
8: Manzotti Automobili, la tua nuova concessionaria Peugeot a Romano De Zelino, Cittadella, Castelfranco Veneto e Ponte nelle Alpi. Manzotti Automobili.

0: giusto per scegliere Selex.
1: I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro.
2: Concessionaria Borrauto Renault e Dacia, a Montebelluna e Conegliano e su borrauto.it.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il Nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: Radio Valbelluna.

Credo che pane e pomodoro sia il cibo più buono del mondo, e sappiate che è uno dei piatti più semplici e amati della tradizione mediterranea, ma in tutto il mondo. Eppure dietro questa, diciamo, semplicità molto apparente si nasconde una storia che attraversa secoli e culture. Perché il pomodoro arrivò in Europa dalle Americhe nel XVI secolo, ma per molto tempo fu guardato, diciamo, con sospetto, considerato poco adatto all'alimentazione. Solamente tra il 700 e l'800 iniziò ad entrare stabilmente nelle cucine popolari, soprattutto nel sud Italia. L'incontro con il pane fu veramente naturale, diciamo. Il pane era già l'alimento quotidiano delle famiglie contadine e il pomodoro aggiunse freschezza, sapore e colore. E da questa combinazione nacquero numerose varianti regionali, tipo la pappa al pomodoro in Toscana, la frisella in Puglia, il pane cunzato in Sicilia e molte altre preparazioni legate al recupero del pane raffermo. La stessa idea si diffuse in tutto il Mediterraneo. In Spagna, per esempio, troviamo il pan con tomate, in Grecia c'è il dacos con feta e pane d'orzo, un piatto povero diventato simbolo di convivialità, tradizione e cucina sostenibile, e ancora oggi dimostra che bastano pochi ingredienti per raccontare una grande storia.

Nel mondo di Radio Valbelluna dovrai semplicemente dire: Alexa, apri Radio Valbelluna. Ok Google, parla con Radio Valbelluna. In pochi istanti ti ritroverai immerso nel nostro mondo fatto di musica, notizie e intrattenimento. Non perdere l'opportunità di entrare nel futuro con Radio Valbelluna e il tuo smart speaker. Ti aspettiamo!

0: La grande Loredana Bertè dal 1983, questa era In alto mare su Radio Valbelluna. Anche voi siete tra quelli che in vacanza diciamo non riescono completamente a disconnettersi dal lavoro? Bene, sappiate che veramente noi italiani siamo sempre connessi anche in vacanza, e di questo ne parleremo dopo la pubblicità.
1: Non finiscono mai. Ritorniamo. Ritorniamo. Per riaccenderle.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
7: Crema di caponata o salsa di fichi?
6: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
8: La Piadineria.
7: La più buona perché è mia.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
10: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
12: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
13: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
12: Parola di Antonino.
1: Radio Valbelluna.

E allora vi avevo preannunciato che avremmo parlato di noi italiani che pare, insomma, in vacanza non riusciamo a disconnetterci perché pare che non bastino più queste vacanze a far riposare la nostra mente. Infatti, secondo uno studio, 9 italiani su 10 continuano a controllare email, messaggi, le comunicazioni di lavoro, tutto questo.

e spiegano che questa connessione continua favorisce l'aumento del cortisolo, che è l'ormone dello stress, con possibili effetti poi sulla concentrazione, l'umore, il sonno e il benessere generale. Le conseguenze possono riflettersi anche sul fisico, accentuando la stanchezza e il senso di affaticamento. E a pagare il prezzo più alto siamo noi donne, molto spesso, che siamo alle prese con il cosiddetto carico mentale tra la famiglia, il lavoro, l'organizzazione quotidiana. E per gli specialisti il vero lusso dell'estate non è la destinazione scelta, ma proprio la capacità di spegnere le notifiche, allontanarsi dalle email e concedersi finalmente una vera

0: I King dagli anni 80 con Alone Without You chiudono il punto di mezzo di quest'oggi, di questo lunedì, e allora ci risentiamo questa sera, se volete, dalle 18 alle 20 saremo insieme un paio d'ore, e invece punto di mezzo torna domattina sempre dalle 11. A voi auguro una buona continuazione, restate qui con noi su Radio Valbelluna. Da Loredana per il momento è tutto.
1: A metà strada tra mattina e pomeriggio ti aspetta punto di mezzo. Tra lavoro e casa c'è 1820. Due soste quotidiane con Loredana Forleo. Musica, informazione, il tuo bellunese. Su Radio Valbelluna. La tua radio, le tue storie, il tuo territorio. Dal lunedì al venerdì.
2: Le emozioni non finiscono mai. Ritorniamo con più emozioni che mai.
3: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone degli pneumatici usati?
4: E allora, acquista un cassone scarrabile, perché costa meno di quello che pensi. Ti serve uno scarrabile? Contatta Aurora.
3: Scarrabili Aurora. Può essere cisterna, pianale, casse con gru edile o ragno, e ti permette di fare mille cose e risolverti mille problemi.
4: Scarrabili Aurora. Imitati da molti, eguagliati da nessuno.
3: A San Pietro in Gù, sul web e social.
5: Soluzioni originali per ristrutturare il tuo bagno?
6: Abimat Repro a Fonzaso e a Cincinnighe a Gordino. Il tuo bagno premium chiavi in mano in soli 15 giorni. Scopri di più su reprointeriors.it.
7: Benvenuti da Bergamina Arredamenti.
8: Chissà dove inizia, ma il viaggio verso la casa perfetta finisce sempre da Bergamin. Grandi marchi e soluzioni innovative. Mobili moderni e classici per ogni stanza, per ogni stile, per ogni esigenza.
7: Bergamin trasforma i tuoi desideri in realtà. Bergamin.it e scopri il negozio più vicino a te.
9: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
10: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
9: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
11: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porte aperte piodecimo.it.
12: Ortodonzia estetica. Per la tua salute dentale, clinica odontoiatrica Dottor Tolotti. A Mel, presso il centro commerciale.
13: Dottor Alessandro Tolotti, iscrizione albo odontoiatri, provincia di Belluno, numero 247. Autorizzazione sanitaria 0206872 del 9525.
14: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
15: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
14: Zanotta, una casa da vivere.
16: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci da leoni.

0: gusto per scegliere Selex.
1: Quest'estate cambia ritmo. Dal 13 giugno Skill Agorai ti aspetta al Passo Broconi in Trentino. Troverai cucina di montagna allo chalet Heidi, e-bike, trekking, area bimbi, orto botanico e tanto relax. Respira aria pura, rallenta i pensieri, goditi la natura. Skill Agorai, tutta un'altra estate. Info su skillagorai.it.
2: Due spiagge private, anche con wellness e massaggi, mare cristallino, piscine, hotel a 4 e 5 stelle.
3: Prenotate ora la vostra vacanza di classe. Life Class Hotel e Spa a Porto Rose, sulla costa slovena.
2: www.lifeclass.net. L'estate inizia da noi.
4: Ingrosso Tarantola. Sconti sui nuovi zaini e astucci 7 Invicta Stock e sotto costo. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
5: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
6: Ma quanto pesa la bolletta?
7: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
8: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini.
9: Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita.
8: Aperto tutti i giorni.
10: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip.
11: Suzuki Swift Hybrid, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
10: Info su suzuki.it.
12: Manzotti Automobili, la tua concessionaria Suzuki a Limena, Cittadella, Este, Ponte nelle Alpi e Castelfranco Veneto. Manzottiautomobili.it.
13: Radio Val della Luna.
14: È mezzogiorno e un minuto.
13: Radio Val della Luna ti emoziona
15: e ti informa.

0: aspettaci, aspettaci.
1: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAM zero, TAEG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
2: Vieni a scoprire nuova Opel Corsa a 13.450 euro presso i concessionari Opel del Veneto.
3: Soluzioni originali per ristrutturare il tuo bagno?
4: Abimat Repro a Fonzaso e a Cincinnati a Gordino. Il tuo bagno premium chiavi in mano in soli 15 giorni. Scopri di più su reprointeriors.it.
5: A noi piace mantenere le promesse.
6: Per questo dal 1948 portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
5: Goppion Caffè. Bevilo buono.
7: Ortodonzia estetica. Per la tua salute dentale, clinica odontoiatrica Dottor Tolotti. A Mel, presso il centro commerciale.
8: Dottor Alessandro Tolotti, iscrizione albo odontoiatri, provincia di Belluno, numero 247. Autorizzazione sanitaria 0206872 del 9525.

0: Cecco a 79 centesimi.
1: X, fatti furbo, vieni qui. X.
2: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
3: Ingrosso Tarantola. Sconti sui nuovi zaini e astucci 7 in Dicta Stock e sotto costo. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
4: Inizia l'estate, ma i vantaggi continuano. Scopri la selezione S2 Extra Vantaggi. Più di 50 auto con oltre 1.500 euro di vantaggi aggiuntivi e servizi dedicati. Corri nel salone gruppo S2 più vicino a te.
5: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
6: Ma quanto pesa la bolletta?
7: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
6: Ma è leggerissima!
7: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
8: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e-cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,59%, anticipo 6.138 euro, rata finale 13.741 euro, fino al 30 giugno.
9: Manzotti Automobili, la tua nuova concessionaria Peugeot a Romano De Zelino, Cittadella, Castelfranco Veneto e Ponte nelle Alpi. Manzotti Automobili.
10: All'emisfero scegli Selex e risparmi 5 euro.
11: Fino al 24 giugno.

0: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65. In pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti.
1: Concessionaria Borrauto Renault Dacia a Montebelluna e Conegliano e su borrauto.it.
2: Ma dove siete?
3: Siamo ancora in coda.
2: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
4: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari su terminalfusina.it.
5: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
6: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
7: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
6: Zanotta, una casa da vivere.
8: Radio Valbelluna, un'emozione per sempre.

0: accolto 3.476 atleti provenienti da 70 nazioni. Nella gara regina di 103 chilometri hanno trionfato Simone Corsini e l'Ucraina Daria Bodnar. Grande partecipazione anche nelle altre distanze e nella mini di XT dedicata a bambini e ragazzi. L'evento conferma la sua crescita internazionale e inaugura una nuova collaborazione con una prestigiosa gara trail in Cina. Soddisfatti gli organizzatori che guardano già all'edizione del prossimo anno.
1: Tutto sport su Radio Valbelluna, l'arena sportiva di Radio Valbelluna.

0: A presto, per giocare ancora con le emozioni.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
8: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
7: Prevedo che a comprarli provvedo.
8: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: La tua radio, il tuo relax. Radio Valbelluna.

0: Arte e cultura. Gli eventi culturali su Radio Valbelluna.
1: Si conclude a Belluno il progetto del giornaletto clandestino, iniziativa del Museo d'Arte Contemporanea Burel, che per 3 mesi ha portato riflessioni, racconti e approfondimenti tra arte, ambiente e società. Ogni numero era dedicato a un animale simbolico e ha coinvolto scrittori, artisti, biologi, poeti e alpinisti. Distribuito nei luoghi della città, dai caffè alle biblioteche, il giornaletto ha creato dialogo e partecipazione attorno ai temi del contemporaneo. L'ultimo numero, dedicato al gallo, invita a guardare con fiducia al futuro, ricordando che dopo ogni notte arriva sempre una nuova alba.
0: Arte e cultura. Gli eventi culturali su Radio Valbelluna.

0: continuiamo a giocare con la musica. Scopri nuovi apparecchi acustici quasi invisibili da Acustica Corazza, dotati di intelligenza artificiale per una massima resa.
1: Vieni a scoprire tutta la gamma di apparecchi acustici di ultima generazione. Il check-up del tuo udito è gratuito. Acustica Corazza a Belluno, in Piazza Piloni e in 8 sedi convenzionate in provincia. acusticacorazza.it.
2: Regalati una nuova emozione firmata Scavolini. Ora ancora più facile e conveniente con Mioranza Arredamenti.
3: Scegli la tua cucina completa con il set di elettrodomestici Bosch e il forno a vapore multifunzione in omaggio. In più ti regaliamo il piano ingresso al prezzo del laminato.
2: Solo da Mioranza Arredamenti a Oregne di Sospirolo. Promo valida fino al 15 giugno.
3: Seguici su Facebook.
4: Soluzioni originali per ristrutturare il tuo bagno?
5: Abimat Repro a Fonzaso e a Cinciniga a Gordino. Il tuo bagno premium chiavi in mano. In soli 15 giorni. Scopri di più su reprointeriors.it.
6: Non capita mai, ma quando succede?
7: Puoi contare su MyCar, dal soccorso stradale alla riparazione dei danni in tempi certi, con tecnologia avanzata e moderni reparti di verniciatura. Carrozzeria MyCar, anche ripristino e taratura dei sistemi radar e restauro d'auto d'epoca, in via Masi Simonetti a Belluno e su carrozzeriamycar.com.
8: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
9: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
8: A Barbarano, all'Onigo e su Caseificio Barbarano.
10: Madonne e messeri, dame e cavalieri, è tornato il tempo di rivivere antiche emozioni.
11: Palio di Noale, 19, 20, 20.

0: Palio Tempesta vi invita al Palio di Noale 19, 20, 21 giugno. Info su palionoale.it.
1: Quest'estate cambia ritmo.
2: Dal 13 giugno Skill Agorai ti aspetta al Passo Broconi in Trentino. Troverai cucina di montagna allo chalet Heidi, e-bike, trekking, area bimbi, orto botanico e tanto relax. Respira aria pura, rallenta i pensieri, goditi la natura. Skill Agorai, tutta un'altra estate. Info su skillagorai.it.
3: Entra da Sirene Blu e lasciati travolgere da un'onda di risparmio.
4: Fino al 28 giugno in tutti i negozi Sirene Blu, tantissimi prodotti per la cura di casa e persona a prezzi travolgenti.
3: Neutro Roberts bagno doccia 450 ml, 1,49 euro. Regina di cuori carta cucina 3 rotoli, 1,99 euro.
5: Sirene Blu, tu di più.
6: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
7: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termine e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
6: Zanotta, una casa da vivere.

0: di De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
0: Corri da Ingrosso Tarantola. Sono arrivati i nuovi zaini e astucci 7 Invicta per la scuola, scontati del 50% e sconti dal 50 al 60% su tutto. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
2: Cancello giù, gas aperto. Domenica a Cordenons in pista lo spettacolo del campionato motocross Friuli Venezia Giulia con tutta l'energia di F101, la benzina speciale di SMP. Info su smp.it. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
3: C'è una Mercedes che negli ultimi anni è entrata nella vita di moltissime persone. È la Mercedes-Benz GLA, il SUV compatto Mercedes più desiderato da chi cerca stile, spazio e comfort.
4: E a giugno è più vicina di quanto immagini. Da Carraro Concessionaria ti aspetta una straordinaria selezione di Mercedes-Benz GLA usate e seminuove con tasso finanziario agevolato, garanzia Carraro 24 mesi e passaggio di proprietà incluso. Gruppo Carraro.it.
5: Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di deblistering, tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano.
6: Radio Val Belluna.
7: Ladies up in here tonight. No fighting.
8: We got the refugees.
7: No fighting.

0: È l'una e un minuto.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Donald Trump annuncia l'accordo con l'Iran, confermato da Teheran e dai mediatori pakistani. La ratifica dell'intesa è attesa venerdì a Ginevra, ma restano dubbi e incognite, a partire dal conflitto in Libano con Israele, che conferma: non ci ritiriamo. Sentiamo da Alessio Galea.
2: Accordo di tregua raggiunto tra Stati Uniti e Iran venerdì, la firma a Ginevra, preceduta da colloqui preparatori a Doha. Un accordo quadro che include lo stop immediato alle ostilità, la riapertura completa dello stretto di Hormuz dopo lo sminamento e la revoca del blocco navale americano. Tra i punti sollecitati da Teheran: la sospensione delle sanzioni petrolifere e lo sblocco dei fondi iraniani congelati. Restano le divergenze sulla questione dei pedaggi a Hormuz, mentre il dossier nucleare sarà sul tavolo dei negoziati nei 60 giorni successivi alla firma. Che il petrolio scorra, esulta Trump sul suo social Truth. Tra i nodi risolti anche il fronte libanese della guerra. Israele conferma che l'IDF rimarrà nelle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato. Le reazioni: la presidente della Commissione europea von der Leyen parla di un accordo che apre la strada a negoziati più ampi sulla pace e la sicurezza in Medio Oriente. Anche la premier Meloni plaude al memorandum di intesa, ma sottolinea quanto sia necessaria la fine delle ostilità in Libano. Anche l'Egitto accoglie con favore l'accordo, affermando che potrebbe rappresentare una svolta per la pace nell'intera regione.
1: In furia ancora il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Nelle ultime ore almeno 9 morti a Kiev e Kharkiv e almeno 3 nella città russa di Tula. Mosca però smentisce di aver attaccato una struttura religiosa nella capitale ucraina. Noi non attacchiamo le infrastrutture civili. A colpire il monastero è stato un missile del sistema americano di difesa aerea Patriot, sostiene in una nota il ministero della difesa russo. E il conflitto in Ucraina, così come la situazione in Medio Oriente, è sul tavolo stamani del Consiglio Affari Esteri a Lussemburgo e più tardi del vertice del G7 a Evian. Dovrebbe esserci anche Donald Trump invitato, bilaterale dall'omologo Macron. Domani atteso anche il presidente ucraino Zelensky. Il ministro degli esteri italiani sostiene i passi avanzati da alcune cancellerie europee per la riapertura del dialogo col Cremlino.
3: Fare pressioni affinché ci possa essere finalmente un colloquio tra le due parti. Noi vogliamo essere protagonisti come europei, perché senza Europa non si risolve il problema delle sanzioni, quindi però bisogna continuare affinché Putin possa comprendere che la sua offensiva non ha alcuna speranza.
1: E nella tre giorni del G7 in Francia si discuterà anche delle nuove tecnologie digitali, dall'intelligenza artificiale alle insidie dei social. Le piattaforme social rendono infelici i bambini, ha detto stamani il premier britannico Starmer, annunciando il divieto di utilizzo per i minori di 16 anni, seguendo il modello già adottato dall'Australia. Immediata la protesta delle big tech, i divieti generalizzati allontanano i ragazzi da esperienze curate e supervisionate, indirizzandoli verso servizi anonimi e meno sicuri, avverte un portavoce di YouTube. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
5: Radio Valbelluna, l'emozione di essere informati.

0: Le emozioni, non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà.
1: Soluzioni originali per ristrutturare il tuo bagno?
2: Abimat Repro a Fonzaso e a Cincinnati a Gordino. Il tuo bagno premium chiave in mano in soli 15 giorni. Scopri di più su reprointeriors.it.
3: Naturalmente buono, come un tempo. Prova il gusto genuino del gelato artigianale fatto in casa di Latteria di Roverbasso, in via Feltre a Sedico. Vendita diretta di formaggi e non solo.
4: Panciara Arreda rinnova lo showroom su una selezione di cucine esposte con

0: Arena 60.
1: Trasmissione ricevuta.
2: Identità del soggetto.
1: ML Trucks.
2: Caratteristica.
1: Carico e forza per il business. ML Trucks vende scarrabili nuovi ed usati, camion, rimorchi, ragni e ceste metalliche.
2: Ufficiale.
1: ML Trucks. Move on. Lead the way. A Monselice su mltrucks.it.
3: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
4: Quest'estate cambia ritmo.
5: Dal 13 giugno Ski Lagorai ti aspetta al Passo Broconi in Trentino. Troverai cucina di montagna allo chalet Heidi, e-bike, trekking, area bimbi, orto botanico e tanto relax. Respira aria pura, rallenta i pensieri, goditi la natura. Ski Lagorai, tutta un'altra estate. Info su skilagorai.it.
6: Entra da Sirene Blu e lasciati travolgere da un'onda di risparmio.
7: Fino al 28 giugno in tutti i negozi Sirene Blu, tantissimi prodotti per la cura di casa e persona a prezzi travolgenti.
6: Neutro Roberts bagno doccia 450 ml, 1,49 euro. Regina di cuori carta cucina 3 rotoli, 1,99 euro.
8: Sirene Blu, tu di più.
9: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
10: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
9: Zanotta, una casa da vivere.
11: Cos'è il deblistering?
12: È un nuovo sistema per l'assunzione corretta dei farmaci. Portaci il tuo piano terapeutico. Farmacia Chimenti prepara il tuo blister suddiviso per tipo di farmaco, con il giorno e gli orari esatti di assunzione.
11: Farmacia Chimenti, la prima struttura in provincia che certifica il servizio di deblistering, è a tua disposizione nelle sedi di Belluno in Piazza dei Martiri e in centro a Cavarzano.
12: Info su farmaciachimenti.it.
13: Corri da Ingrosso Tarantola. Sono arrivati i nuovi zaini e astucci Seven e Invicta per la scuola, scontati del 50% e sconti dal 50 al 60% su tutto. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
14: Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it.
15: Accendi il Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip.
16: Suzuki Swift Hybrid, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
15: Info su suzuki.it.
17: Manzotti Automobili, la tua concessionaria Suzuki a Limena, Cittadella, Este, Ponte nelle Alpi e Castelfranco Veneto. Manzottiautomobili.it.
18: All'emisfero scegli Selex e risparmi 5 euro.
19: Fino al 24 giugno ogni

0: turismo. Informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
1: Casetti in legno in comodo, kit di montaggio oppure montate da noi chiavi in mano, scontate fino al 30%. Solo da Zambetor Legno la tua casetta in abete 240x240 in kit a soli 1890 euro. Scopri tutte le promo fino a meno 30% anche su gazebo, pergole e garage. Zambetor Legno, Viale Dolomiti 117 a Mas di Sedico e su zambetorlegno.it.

entra nella famiglia di Radio Valvelluna. WhatsApp 338 120 18 18. Scrivi per richieste musicali e partecipa alle nostre rubriche. Ti aspettiamo.

0: A presto! Per giocare ancora con le emozioni.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.
6: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
8: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto

0: te, Lulu.
1: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
0: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
2: La Piadineria.
1: La più buona perché è mia.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
5: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
6: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
5: Prevedo che a comprarli provvedo.
6: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
8: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Radio Valbelluna, l'emozione infinita.

0: casa.
1: Il mondo diventa un luogo pieno di sorprese. Quello che non ti aspetti.
2: Sempre più ragazze si presentano dai chirurghi estetici con immagini create dall'intelligenza artificiale che mostrano una versione idealizzata di se stesse. Non il volto di una celebrità, ma un avatar perfetto ottenuto in pochi secondi con app e software sempre più sofisticati. Gli esperti avvertono che queste immagini rischiano di alimentare aspettative irrealistiche e insoddisfazione cronica, perché non tengono conto dei limiti reali del corpo umano. Un fenomeno che si aggiunge alla pressione già esercitata dai social network e che potrebbe accentuare problemi legati all'autostima e alla percezione della propria immagine. La sfida, spiegano gli specialisti, sarà imparare a usare l'intelligenza artificiale senza trasformare la ricerca della bellezza in una rincorsa impossibile alla perfezione.
1: Il mondo diventa un luogo pieno di sorprese. Quello che non ti aspetti.

0: continuiamo a giocare con la musica.
1: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
2: Vieni a scoprire nuova Opel Corsa a 13.450 euro presso i concessionari Opel del Veneto.
3: Regalati una nuova emozione firmata Scavolini. Ora ancora più facile e conveniente con Mioranza Arredamenti.
4: Scegli la tua cucina completa con il set di elettrodomestici Bosch e il forno a vapore multifunzione in omaggio. In più ti regaliamo il piano ingresso al prezzo del laminato.
3: Solo da Mioranza Arredamenti a Oregne di Sospirolo. Promo valida fino al 15 giugno.
4: Seguici su Facebook.
5: Soluzioni originali per ristrutturare il tuo bagno?
6: Abimat Repro a Fonzaso e a Cinciniga a Gordino. Il tuo bagno premium chiavi in mano. In soli 15 giorni. Scopri di più su reprointeriors.it.
7: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
8: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
7: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
9: Madonne e messeri, dame e cavalieri, è tornato il tempo di rivivere antiche emozioni.
10: Palio di Noale, 19, 20, 21.

0: Palio Tempesta vi invita al Palio di Noale 19, 20, 21 giugno. Info su palionoale.it. Entra da Sirene Blu e lasciati travolgere da un'onda di risparmio.
1: Fino al 28 giugno in tutti i negozi Sirene Blu, tantissimi prodotti per la cura di casa e persona a prezzi travolgenti.
0: Neutro Roberts bagno doccia 450 ml, 1,49 euro. Regina di cuori carta cucina 3 rotoli, 1,99 euro.
2: Sirene Blu, tu di più.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: Cancello giù, cassa aperto. Domenica a Cordenonza, in pista, lo spettacolo del campionato motocross Friuli Venezia Giulia, con tutta l'energia di F101, la benzina speciale di SMP. Info su smp.it. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
6: Ingrosso Tarantola, sconti sui nuovi zaini e astucci Seven in Victa Stock e sotto costo. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
7: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
8: Ma quanto pesa la bolletta?
9: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
8: Ma è leggerissima!
9: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
10: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip.
11: Suzuki Swift Hybrid, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
10: Info su suzuki.it.
12: Manzotti Automobili, la tua concessionaria Suzuki a Limena, Cittadella, Este, Ponte nelle Alpi e Castelfranco Veneto. Manzottiautomobili.it.
13: Doppio vantaggio da Zanvettor Legno. Casette in legno ora anche in kit di montaggio, oppure montate da noi chiavi in mano, scontate fino al 30%. Ti aspettiamo a Mas di Sedico e su zanvettorlegno.it.
14: Inizia l'estate, ma i vantaggi continuano. Scopri la selezione S2 Extra Vantaggi. Più di 50 auto con oltre 1.500 euro di vantaggi aggiuntivi e servizi dedicati. Corri nel salone gruppo S2 più vicino a te.
15: Radio Valbelluna,
16: il modo migliore
15: per sentirti aggiornato.
17: Sono le 16 in punto.

0: La nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Rete pazza. Se la normalità non fa per voi, rete pazza.
2: La via di fuga verso le notizie più pazze del web.
3: A volte basta una semplice foto per scatenare il web. È quello che è successo in Giappone a una famosa catena di ristoranti specializzata in hot pot, finita al centro dell'attenzione per alcune fettine di maiale così sottili da sembrare quasi trasparenti. Le immagini hanno totalizzato milioni di visualizzazioni e gli utenti hanno ribattezzato il prodotto maiale invisibile, tra battute e commenti ironici. La vicenda ha assunto dimensioni tali da spingere l'azienda a scusarsi pubblicamente, ammettendo che in alcuni locali la carne era stata servita in modo diverso dagli standard previsti. Un episodio curioso che ha trasformato una cena qualunque dunque in uno dei fenomeni virali del momento.
1: Rete pazza. Se la normalità non fa per voi, rete pazza.
2: La via di fuga verso le notizie più pazze del web.

0: Radio, le emozioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà.
1: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
2: Vieni a scoprire nuova Opel Corsa a 13.450 euro presso i concessionari Opel del Veneto.
3: Naturalmente buono, come un tempo. Prova il gusto genuino del gelato artigianale fatto in casa di Latteria di Roverbasso, in via Feltri a Sedico. Vendita diretta di formaggi e non solo.
4: Da oltre 100 anni riscaldiamo il cuore di ogni casa. Centa Stufe, oltre 100 proposte di stufe firmate Rizzoli, Superior, la Nordica Extra Flame, MCZ, De Manincor, con vantaggi conto termico fino al 65%. Installazione con personale qualificato, sopralluogo e preventivi gratuiti. Centa Stufe a Feltre, in via Flora 2, direzione Pedavena.
5: Trasmissione ricevuta.
6: Identità del soggetto.
5: ML Trucks.
6: Caratteristica.
5: Carico e forza per il business. ML Trucks vende scarrabili nuovi ed usati, camion, rimorchi, ragni e ceste metalliche.
6: Ufficiale.
5: ML Trucks. Move on. Lead the way. A Monselice e su mltrucks.it.
7: Ne facciamo di tutti i colori. Noi di Tinteggiature A Priori.
8: Imbattibili nella qualità con soluzioni tecniche di verniciatura e trattamento antimuffa più durature e convenienti.
7: 4,9, le migliori recensioni in provincia.
8: Cercaci su tinteggiatureapriori.it e sui social. Sopralluogo, consulenza e preventivi gratuiti.
9: Entra da Sirene Blu e lasciati travolgere da un'onda di risparmio.
10: Fino al 28 giugno in tutti i negozi Sirene Blu, tantissimi prodotti per la cura di casa e persona a prezzi travolgenti.
9: Neutro Roberts bagno doccia 450 ml, 1,49 euro. Regina di cuori carta cucina 3 rotoli, 1,99 euro.
10: Sirene Blu.

0: De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Cos'è il deblistering?
3: È un nuovo sistema per l'assunzione corretta dei farmaci. Portaci il tuo piano terapeutico. Farmacia Chimenti prepara il tuo blister suddiviso per tipo di farmaco, con il giorno e gli orari esatti di assunzione.
2: Farmacia Chimenti, la prima struttura in provincia che certifica il servizio di deblistering, è a tua disposizione nelle sedi di Belluno in Piazza dei Martiri e in centro a Cavarzano.
3: Info su farmaciachimenti.it.
4: Aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it.
5: C'è aria di cambiamento.
6: Da Rinnova Casa ti diamo 5 ottimi motivi per sostituire i tuoi vecchi serramenti. Ora con 5 imperdibili vantaggi, tra cui terzo vetro gratis, 50% di sconto su guscio esterno in alluminio, pack sicurezza per portoni d'ingresso.
7: Da Rinnova Casa Internorm a Belluno.
6: Scopri di più su rinnovacasa.com.
8: Quest'estate cambia ritmo. Dal 13 giugno Ski Lagorai ti aspetta al Passo Broconi in Trentino. Troverai cucina di montagna allo Chalet Heidi, e-bike, trekking, area bimbi, orto botanico e tanto relax. Respira aria pura, rallenta i pensieri, goditi la natura. Ski Lagorai, tutta un'altra estate. Info su skilagorai.it.
9: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip.
10: Suzuki Swift Hybrid, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
9: Info su suzuki.it.
11: Manzotti Automobili, la tua concessionaria Suzuki a Limena, Cittadella, Este, Ponte nelle Alpi e Castelfranco Veneto. Manzottiautomobili.it.
12: Ingrosso Tarantola, sconti sui nuovi zaini e astucci 7 in Victa Stock e sotto costo. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
13: Inizia l'estate, ma i vantaggi continuano. Scopri la selezione S2 Extra Vantaggi. Più di 50 auto con oltre 1.500 euro di vantaggi aggiuntivi e servizi dedicati. Corri nel salone gruppo S2 più vicino a te.
14: Radio Valbelluna ti emoziona e ti informa.

0: le emozioni non finiscono mai. Ritorniamo, ritorniamo per riaccenderle.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid e Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
8: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
9: Crema di caponata o salsa di fichi?
8: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
10: La Piadineria.
9: La più buona perché è mia.
11: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
12: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
13: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
14: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
13: Voglio, ascolta Antonino.
15: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
16: Puoi dirlo forte.
17: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
18: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
17: Scegli ora ING Business Banking.
18: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Radio Valbelluna.

0: entra nel backstage del mondo della musica.
1: Anche una leggenda del rock deve fare i conti con il regolamento comunale. A Londra, il chitarrista dei Rolling Stones, Ron Wood, ha ricevuto l'ordine di cambiare il colore della porta della sua villa, dipinta da anni in un acceso rosa. Secondo il comune di Westminster, quella tonalità sarebbe troppo appariscente e non in linea con il valore architettonico della zona. Per questo all'artista è stato chiesto di ridipingerla con un colore più neutro, preferibilmente nero. La vicenda ha già fatto sorridere i fan e riacceso il dibattito sul confine tra libertà personale e tutela del decoro urbano.
0: Superstar, entra nel backstage del mondo della musica.

0: torniamo con più emozioni che mai. C'è una Mercedes che negli ultimi anni è entrata nella vita di moltissime persone. È la Mercedes-Benz GLA, il SUV compatto Mercedes più desiderato da chi cerca stile, spazio e comfort.
1: E a giugno è più vicina di quanto immagini. Da Carraro Concessionaria ti aspetta una straordinaria selezione di Mercedes-Benz GLA usate e seminuove con tasso finanziario agevolato, garanzia Carraro 24 mesi e passaggio di proprietà incluso. Gruppo Carraro.it.
2: Pronti? Estate via! Con Allfit un'estate fresca in movimento.
3: Fino al 20 giugno per i nuovi iscritti, 3 mesi estivi a soli 99 euro.
2: Corsi e allenamenti senza interruzioni, in ambienti climatizzati, 7 giorni su 7.
3: Palestre Allfit, tutta l'estate a soli 99 euro. Nelle sedi di Belluno, Sedico e Trichiana.
2: Scopri di più su allfit.it.
4: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave, senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
5: Ok, in camera vorrei una cabina armadio con luci LED, il letto con testata imbottita e dei comodini essenziali ma capienti.
6: Sì, chiaro.
5: Sì? E cosa ho detto?
6: Comodini, luci LED. Bergamin.
7: Arredare casa è una questione complessa che ha una soluzione semplicissima. Bergamin Arredamenti. Marchi di qualità e tante soluzioni per dare forma ai tuoi desideri. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
8: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
9: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
8: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
10: Ortodonzia estetica. Per la tua salute dentale, clinica odontoiatrica Dottor Tolotti. A Mel, presso il centro commerciale.
11: Dottor Alessandro Tolotti, iscrizione albo odontoiatri, provincia di Belluno, numero 247. Autorizzazione sanitaria 0206872 del 9525.
12: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
13: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
12: Zanotta, una casa da vivere.
14: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
15: Life Class Hotel.

0: abbonamento per tutte le generazioni. Prenotate ora la vostra vacanza di classe, mezza pensione a partire da soli 105 euro a persona.
1: Vi aspettiamo ai Life Class Hotel & Spa a Porto Rose, sulla costa slovena, www.lifeclass.net. L'estate inizia da noi.
2: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
3: All'emisfero scegli Selex e risparmi 5 euro.
4: Fino al 24 giugno, ogni

0: giusto per scegliere Selex.
1: Soluzioni originali per ristrutturare il tuo bagno?
2: Abimat Repro a Fonzaso e a Cincinnati a Gordino. Il tuo bagno premium chiavi in mano in soli 15 giorni. Scopri di più su reprointeriors.it.
3: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Parola di Antonino.
5: Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A giugno arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito, con modelli di ogni marca e motorizzazione. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
6: Concessionaria Borrauto Renault e Dacia, a Montebelluna e Conegliano e su borrauto.it.
7: Radio Valbelluna, l'emozione non conosce fine.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Buonasera da Marco Mancini. Il presidente degli Stati Uniti Trump è arrivato a Evian in Francia, sede della riunione del G7. Tutto molto bello, ha commentato al suo arrivo il capo della Casa Bianca. All'ordine del giorno la riapertura a lungo termine dello stretto di Hormuz, ha spiegato il padrone di casa, il presidente francese Macron. Domani sessione allargata con i leader di Egitto, Emirati Arabi Uniti e Qatar. In agenda anche la missione marittima multinazionale per sminare lo stretto, a cui dovrebbero partecipare inglesi, francesi, olandesi e italiani. È attesa per venerdì a Ginevra la firma dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Si tratta di un'intesa preliminare che prevede il cessate il fuoco per 60 giorni su tutti i fronti, la riapertura dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale americano. Rinviato invece a colloqui successivi la più spinosa questione del dossier nucleare iraniano. La guerra in Ucraina, scambio di accuse, Mosca-Kiev. Sarebbe stato un missile americano in dotazione alla contraerea ucraina a colpire nella notte la cattedrale ortodossa della Dormizione a Kiev, lo riferisce il Ministero della Difesa di Mosca, respingendo le accuse del governo ucraino. La struttura religiosa, patrimonio mondiale dell'UNESCO, ha subito ingenti danni. Molti paesi hanno chiesto di sanzionare il ministro israeliano Ben-Gvir, ma dalle consultazioni informali che ho avuto con gli stati membri non c'è la necessaria unanimità. Lo ha ribadito l'alto rappresentante della politica estera europea, Callas, in occasione della riunione del Consiglio Affari Esteri dell'Unione. Al Mondiale oggi l'esordio della Spagna, una delle grandi favorite che affronta Capo Verde. Alle 21 sarà la volta di Belgio-Egitto, mentre nella notte italiana si disputeranno Arabia Saudita-Uruguay e Iran-Nuova Zelanda. Ed è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Valbelluna, l'emozione è di casa.
4: A metà strada tra mattina e pomeriggio ti aspetta Punto di Mezzo. Tra lavoro e casa c'è 1820. Due soste quotidiane con Loredana Forleo. Musica, informazione, il tuo bellunese. Su Radio Valbelluna. La tua radio, le tue storie, il tuo territorio. Dal lunedì al venerdì.

Il primo 18-20 di questa settimana, buonasera a tutti, ben arrivati, ciao da Loredana Forleo. Abbiamo iniziato, abbiamo aperto il nostro appuntamento con Clara e San Giovanni, questa collaborazione che porta il nome di Le Ragazze, il titolo Le Ragazze. Allora, insieme fino alle 20 c'è molto materiale di cui parlare, tante cose da raccontarvi, quindi ringrazio la redazione anche questa sera per averci fornito tante curiosità e tante notizie. Allora, subito volevo parlare invece di Galateo al ristorante, alcune regole che fanno la differenza, perché a tavola non serve sembrare perfetti, Galateo comunque non serve a sembrare perfetti, ma a mostrare rispetto verso gli altri e verso chi lavora per esempio nel locale. Tra le regole principali c'è il corretto uso delle posate, cioè durante una pausa le posate vanno lasciate nel piatto, mentre a fine pasto si dispongono parallele per segnalare al cameriere che si è terminato. Anche il tovagliolo ha le sue regole, va sulle ginocchia appena seduti, sulla sedia durante un'assenza momentanea e sul tavolo piegato quando si lascia il ristorante. Il calice invece si tiene sempre dallo stelo per non alterare la temperatura del vino. È importante anche chiamare il personale con discrezione, senza fare gesti pazzeschi, insomma quei gesti plateali che infastidiscono, innervosiscono e sono bruttissimi. Quando si offre una cena, per esempio, paga chi invita, indipendentemente dal genere. Infine, occhio di riguardo anche all'abbigliamento, che deve essere sempre adeguato al contesto, soprattutto nei ristoranti più eleganti. E queste sono piccole attenzioni che rendono più piacevole

Dal 1976, eccoli qui gli ABBA con Fernando su Radio Valbelluna. E noi che adesso facciamo una breve pausa, poi torneremo e attenzione, perché ho una cosa interessante da raccontare ai figli unici. A tra poco.

0: aspettaci!
1: Soluzioni originali per ristrutturare il tuo bagno?
2: Abimat Repro a Fonzaso e a Cincinnati a Gordino. Il tuo bagno premium chiavi in mano in soli 15 giorni. Scopri di più su reprointeriors.it.
3: Hai un'impresa edile? Pensi alla tua sicurezza e sei stanco di faticare con rampe di alluminio?
4: E allora, acquista un cassone scarrabile, perché costa meno di quello che pensi. Ti serve uno scarrabile? Contatta Aurora.
3: Scarrabili Aurora. Può essere cisterna, pianale, casse con gru edile o ragno e ti permette di fare mille cose e risolverti mille problemi.
4: Scarrabili Aurora. Imitati da molti, eguagliati da nessuno.
3: A San Pietro in Gù, sul web e social.
5: Benvenuti da Bergamina Arredamenti.
6: Chissà dove inizia, ma il viaggio verso la casa perfetta finisce sempre da Bergamin. Grandi marchi e soluzioni innovative. Mobili moderni e classici per ogni stanza, per ogni stile, per ogni esigenza.
5: Bergamin trasforma i tuoi desideri in realtà. Bergamin.it e scopri il negozio più vicino a te.
7: Estate ad Innsbruck, il luogo perfetto per vivere all'aria aperta. Escursioni tra panorami spettacolari, tuffi nei laghi di montagna e un calendario ricco di eventi per serate indimenticabili tra cultura, gusto e divertimento. Innsbruck, vivacità urbana, quiete alpina, una destinazione, due mondi.
8: Raggiungi comodamente Innsbruck con i treni di Beobebe e Railjet. Ragazzi gratuiti fino a 14 anni.
9: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
10: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
9: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
11: Madonne e messeri, dame e cavalieri, è tornato il tempo di rivivere antiche emozioni.
12: Palio di Noale, 19, 20, 20.

0: festa vi invita al Palio di Noale 19, 20, 21 giugno. Info su palionoale.it. Entra da Sirene Blu e lasciati travolgere da un'onda di risparmio.
1: Fino al 28 giugno in tutti i negozi Sirene Blu, tantissimi prodotti per la cura di casa e persona a prezzi travolgenti.
0: Neutro Roberts bagno doccia 450 ml, 1,49 euro. Regina di cuori carta cucina 3 rotoli, 1,99 euro.
2: Sirene Blu, tu di più.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? Senza Nutta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanuttaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanutta, una casa da vivere.

0: buonissime così, come birra Becks Latina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: X, fatti furbo, vieni Quix.
2: Corri da Ingrosso Tarantola. Sono arrivati i nuovi zaini e astucci 7 Invicta per la scuola, scontati del 50% e sconti dal 50 al 60% su tutto. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
3: C'è una Mercedes che negli ultimi anni è entrata nella vita di moltissime persone. È la Mercedes-Benz GLA, il SUV compatto Mercedes più desiderato da chi cerca stile, spazio e comfort.
4: E a giugno è più vicina di quanto immagini. Da Carraro Concessionaria ti aspetta una straordinaria selezione di Mercedes-Benz GLA usate e seminuove con tasso finanziario agevolato, garanzia Carraro 24 mesi e passaggio di proprietà incluso. Gruppo Carraro.it.
5: Ma quanto pesa la bolletta?
6: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su Synergas.it.
7: All'emisfero scegli Selex e risparmi 5 euro.
8: Fino al 24 giugno ogni

dopo i pinguini tattici nucleari si parla di figli unici. Ho una cosa da raccontarvi, è una riflessione questa che è diventata virale sul web. E ricorda che se siete figli unici, se sei figlio unico e non hai figli, la tua linea genealogica diretta si interrompe con te. Significa che una catena ininterrotta di antenati, iniziata oltre 500 milioni di anni fa con i primi organismi complessi, non avrà ulteriori discendenti diretti. Ogni tuo antenato è riuscito a sopravvivere, a trovare un partner e a riprodursi attraversando, diciamo, ere geologiche, cambiamenti climatici, epidemie, guerre. La tua esistenza è quindi il risultato di una lunghissima sequenza di coincidenze fortunate e successi riproduttivi. Ovviamente mi sto rivolgendo al figlio unico e ai figli unici. Gli esperti precisano però che il patrimonio genetico della famiglia non scompare del tutto, continua a vivere attraverso i parenti, i cugini e ai rami collaterali. Più che un tema biologico, oggi si tratta di una scelta personale e culturale. Devo dire che è una riflessione affascinante che mostra quanto sia straordinario il percorso della vita che ha portato

0: ritorniamo con più emozioni che mai.
1: Soluzioni originali per ristrutturare il tuo bagno?
2: Abimat Repro a Fonzaso e a Cincinnati a Gordino. Il tuo bagno premium chiave in mano in soli 15 giorni. Scopri di più su reprointeriors.it.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: Radio Valbelluna. Insieme a te, Radio Valbelluna.

Valbelluna, dovrai semplicemente dire: Alexa, apri Radio Valbelluna. Ok Google, parla con Radio Valbelluna. In pochi istanti ti ritroverai immerso nel nostro mondo fatto di musica, notizie e intrattenimento. Non perdere l'opportunità di entrare nel futuro con Radio Valbelluna e il tuo smart speaker. Ti aspettiamo!

0: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà.
1: La tua radio, il tuo relax. Radio Valbelluna.

Mondo di Radio Valbelluna, un'emozione per sempre e ovunque. Visita il nostro nuovo sito radiovalbelluna.it per conoscere tutte le novità, le rubriche, le notizie locali, nazionali e le curiosità dal mondo.

0: le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
1: Insieme a te, insieme a te. Radio Valbelluna.